0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte Exa FM 98.1.